Questo è inseparabile, è una creatura, sempre motivata. Abbraccio per voi. Buona scritta. Sono ancora Buda e David. E David ci pensa, è frio dopo come detto.